0: Aquí tenemos a Mario Biondi, de Italia. Nuevo, Dimentichiamoci. Antes era Gabbana haciendo Outstanding y Rafael Sadik con una de Dylan. Esta es la música de Tao aquí en Rock and Pop, como todos los viernes a la noche. Y hasta las 12 nos quedamos.
1: No puoi chiedere ad un fiume di finire tra le dune di un deserto che l'asciugherà. Non puoi chiedere ad un uomo di svanire come un tuono perso nelle sue profondità.